serigne touba amna talibé lu massalaj nako xana tuddu duñ may tuddu dé di tuddu kenen metna la muné ko lol lolou rek kama défé ci nakari aduna yi serigne bi nako sa yu kër yi nekké genn rek wax ñi genn

gambiyan bisbile jarna war ci gal di jow batam bi senegal male guiné ki portugal ñew na ñegaay gambiyan bisbile jarna war jana mbaro palan yu dekk naaw ngir man di téla wuy ci gaaw fexleen ta jajj salleb

lam cheikh assujouf ci sapel serigne mamar mbay ci sa jass cheikh modou mbay thialom ne jass serigne mo

ci yalla gaay bambaya señ sha di xak serigne abbas nduso be o ñew di ras te mani way way mani bass ahmadou joy leel dongaya te mani way